Amalia request Impedism. E adesso cominciamo il programma regolare con la prima canzone del giorno che Mike ricorda molto bene. Do you remember the song? La canzone del capitano, Your Friend Francisco.

another saying, essere al verde. Mario è stato invitato da un amico per andare a pigliare il caffè al bar. L'amico dice: mi dispiace, I'm sorry, but I don't have any money. Sono al verde. To be in the green means that you don't have anything. You don't have no money. And we ask that con la mattonella.

tête à tête. Una lenta mattonella e sentirti sul mio petto. Per stare stretti stretti, farti mancare il fiato, per stabilire un buon contatto, che sia il preludio di una notte. Qui non ci vuole certo un rock, per farti un po' di corte, per far la mano morta, per dare un senso a questo flirt, meglio questa mattonella.

E adesso inizieremo una serie di canzoni che vanno in voga in Italia questa settimana, nuovissime. Abbiamo per voi Un fiore dalla luna con Orietta Berti, abbiamo per voi Ramazzotti con Buon vento, eccetera. Adesso iniziamo con Un fiore dalla luna, Orietta Berti.

0: adesso la nuova canzone di Ramazzotti, la nuovissima canzone Buon Vento.
1: Giovanotti.
0: Giovanotti.

0: naturalmente noi abbiamo folklore siciliano coming up on behalf of Salvatore Salvation Pizzeria. Mike?
1: Osta, signor Pirovilla, che fai a scarguca?
2: Ma, ce ne sono da cagli, Augustino. Cogami il pattevini. Ma finisce ogni giorno che mi innavaio, me ne stanno da casa, questo Augustino non mi sa più.

Benissimo, adesso pensate un po', la temperatura oggi è abbastanza 70 gradi, per questo bisogna pensare quando si va al mare. Vamos alla playa!

0: Due notizie di sport. Allegri è sulla panchina del Napoli. Conte non ha voluto continuare con il Napoli, non sappiamo con chi andrà, ma Sarri è sulla poltrona del Lazio. Le tre squadre entrate in Serie A sono Frosinone, Monza, che ha battuto il mio Catanzaro, Frosinone, Monza e Venezia. In campo internazionale, la squadra francese PSG ha battuto l'Arsenal inglese ed è campione d'Europa. E adesso ritorniamo alla musica con... vediamo un po'. Il mondo cambierà. Speriamo. Gianni? Non so.
1: Morandi.
0: Gianni.
1: Morandi.
0: Morandi.
2: Just like Mike Moran. Yeah. Johnny Morandi.
0: Yeah, they cut.

Ebbene, cara sulle italiane, continuo con finisce con Mina, il cielo in una stanza.